0: Sta la casilla. E buongiorno, buongiorno a tutti che si devono ascoltare il programma Buona Gente per ascoltare Radio in Alta Osete questa mattina qua de freddo tusi. Sarei sulle finestre, no Luigi? Parla Luigi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori da Radio Prata, da Connecta TV e ascoltatori del programma Buona Gente.
0: Sì, maraviglia, no?
1: Stamattina c'era Dio, vengo in qua a guardare 10 gradi.
0: Neanche de crede, mi correa di creare di più.
1: Loro mi hanno mandato, ma c'era positivi, no? E negativi.
0: Negativo.
1: Stamattina mi hanno risolato i denti.
0: Te che parlare adesso, non è che era negativo. Era come quella volta che te che venisse fin qua della Villa Sabbià, no?
1: Sì.
0: Era un strafurmi dei camioni, no?
1: Per quel che stamattina ti ho detto che mi ha detto che c'era 10 gradi negativi, perché c'era di venire, no? Di venire qua. E che c'era una stricca di camioni davanti ancora lì.
0: No, non cade crede.
1: Sono rivalite del britador che c'era un dio beve mate di strada, mi go ferma là, con lui beve mate. Ho detto, guarda, mio bicchiere di vino anche, hai dovuto cosa ancora.
0: Quanto cosa? Magari buoni, no Luigi? Ecco. Ma che ho visto, che mo qua stamattina, il marcante, no? Va sempre di dire che la prossima sestasera su un evento del vigno marcante dove che ga magnari buoni caro di Dio
1: vendredì che se vino marcante
0: vino marcante allora